di kin ke baniye o banyi gesi anopai anopai mi chiao ono yire juan yesu fidye mami yema mi beti queen anti beti anopai mi chiao.

Walking, walking in the cedar wood. Oh, struck the cedars of the cedar ballad. Cammina, cammina nel bosco di cedri. Come rapiti i cedri della ballata dei cedri. Walking, walking in the cedar wood, stuck up the wood of the cedar wood. Cammina, cammina nel bosco di cedri, accatasta il legno nel bosco di cedri.